Bule Shri Dipnaram Bhagavana ki che Shri Deveshwar Mahadeva ki che Shri Raka Purusha Mahadeva ki che Shri Swami Madhavananda Chisa Gurudeva ki che Vishwaguru Mahamandala Shri Swami Maheshwarananda Chisa Gurudeva ki che Om Satya Sanatan Dharam ki che.

Blessidit Narayan Bhagavana ki che Shideveshwar Mahadeva ki che Shri Madhava Nandrisa Gurudeva ki che Shri Alaka Purisha Mahadeva ki che.